0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: quelle migliori.
1: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai mai.

questo è il nostro ricordo. Ciao B.

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
3: Nicola De Pane, Io con lei.
4: C'è chi

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marzo mio mi città con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io non la incontrassi più.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, Pronto Mario.
1: Pronto?
2: Pronto Mario.
1: Sono Moreno, dove stai?
2: Sto a Palermo.
1: Sto quasi per andare.
2: Magari è qualcosa.
1: Come mai sta telefonando, eh?
2: No, niente. T'ho telefonato perché...
1: No, niente. Niente. Niente.
3: Che sta telefonato come strano.

0: Quando sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete a famore.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Nino D'Angelo, Io moro per te.

0: quelle migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
1: Mauro Nardi, Dinto Lietto.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Marco Calone e Ivan Granatino, Namuarato.

0: Marsica e Mr. Hyde. O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quello.

0: Mr. Hyde e Gigi D'Alessio. Un po' di più.
1: Stanotte penso a te, nell'aria il tuo profumo. Sono pervaso dalla scia di un sentimento puro. Dentro di me l'immagine rimane impressa nella mente.

0: Maria Nazionale, Scordame.
1: Scordame. Non mi entra in questo caso. Non mi entra la tua casa. Fammi andare via.

0: Bella Radio. Sono le 5 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Enzo Bruno, Zingarella.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dei pensieri mia, stai sempre tu. Se tu come sai fa sto cielo tu. Essi niun, mia partezza a te, Davide, Davide

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

tu vuoi spazzare. Questa vita, ma perché? Io non ti ho fatto proprio niente, vita mia.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni
1: buongiorno,
0: momento.
1: Buongiorno,
0: bella è sempre con te.
2: Come
0: bella
2: si può?
1: Ogni mattina quando mi scete e arrivo su un balcone, sai che vega? Come se arrivassi il porto del paradiso. Resta ingannata e a me stessa dico, è ovvero, sì, ovvero, poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia, e giuro sto balcone, sai chi so? Un pianino, un scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere, e stese i panni d'indasti viga, parano in mano che si stregnano a una malinconia. Che

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

ma senti, son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma senti, son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, ma senti.

0: bella radio. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola perché se era poco tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: canzoni napoletane. Stefania Lai e Toto Fabiani, Sempre.
1: Uno come me che ti porta a pensare pure, meglio si malasse e mette fine a sta pazzia, che una storia complicata destinata poi a finire, ma non è una novità perché si sapeva già, è la legge degli amanti che lo danno un po' d'ora. Perché fino a quando la gente resta preda dell'ignoranza, non può vivere st'amore con questa eterna latitanza, che pavasse ne avrei per avere la certezza, per godere di una storia che nemmeno da partire, ma che andava di farlo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer Station.
5: Mario Rea, solo con te.
6: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando i vodo voglia a te, pure si sta ma appiccicata e tu dici non parlami più.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 8 e un minuto.
8: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità indonesiane hanno deciso di estendere la chiusura di 4 aeroporti, compreso quello di Jakarta, a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatoa. L'aumento dell'attività eruttiva ha coinvolto migliaia di passeggeri, invitati a monitorare costantemente lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie. Un immobile di 5 piani che ospitava studenti è crollato intorno a mezzogiorno nel quartiere di Satyaniketan, nella zona sud-ovest di Nuova Delhi, dove si continua a scavare tra le macerie. Un aereo cargo Boeing 767 di Amazon è uscito di pista durante la fase di atterraggio, schiantandosi e prendendo fuoco a Miami. L'incidente ha causato almeno 5 vittime, mentre 3 feriti si troverebbero in gravi condizioni. È previsto a partire da questa sera uno sciopero dei treni della durata di 24 ore, che comporterà disagi e cancellazioni pur nel rispetto delle fasce garantite. Alla periferia di Giugliano, nel napoletano, è in corso lo spegnimento di un vasto incendio all'interno del sito di stoccaggio delle ecoballe in località Taverna del Re. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e al momento non risultano persone coinvolte. Un incidente sul lavoro avvenuto in contrada a 40 Salme, in una zona rurale al confine tra Trapani e Palermo, ha provocato la morte di un uomo di 67 anni, rimasto incastrato in una vendemmiatrice. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dello Spresal dell'ASP. La comunità di Città Sant'Angelo, nel Pescarese, si è stretta attorno ai familiari per l'ultimo saluto a Maria Spinelli, la giovane uccisa in una sparatoria in Svizzera. Oltre 500 persone hanno partecipato alle esequie nella collegiata di San Michele, accompagnate da musica, techno e palloncini bianchi. Anche una carezza o una vicinanza fisica non richiesta, se imposte ripetutamente e senza consenso, fanno scattare la responsabilità dell'azienda per molestie sul lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato, accogliendo il ricorso di una dipendente contro il socio e amministratore della società. A margine del forum Teha a Cernobbio, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato del momento vissuto dalla Lega, sottolineando che la discussione è sempre esistita nei partiti vivi. Sempre dal forum TEA di Cernobbio arrivano i dati di un sondaggio che vede la platea promuovere il governo Meloni e bocciare l'operato dell'opposizione, un esito che ha suscitato reazioni e ironie da parte dei leader presenti. In Germania, l'AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt ottenendo il 44% dei consensi, un risultato che pone sotto i riflettori Ulrich Siegmund. La giornata odierna coincide con il Plastic Overshoot Day, la ricorrenza che segna il superamento della capacità globale dei sistemi di gestione di raccogliere e trattare in modo sicuro i rifiuti plastici prodotti. Durante la chiusura del Forum TEA di Cernobbio, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha tracciato un bilancio, evidenziando un PIL verso l'1% e invitando gli imprenditori a considerare i salari come un investimento per la ripartenza economica. Sempre al Forum TEA, i leader delle opposizioni si sono presentati per confrontarsi con il mondo economico e delle imprese, ribadendo la propria alternativa di governo. Per lo sport in Serie A, la Fiorentina ha deciso di esonerare il tecnico dopo le prime 3 giornate di campionato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone africano sulla Sicilia. Questo vuol dire stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata, dunque assenza di nuvole, e le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, con valori più elevati localmente nelle aree interne.
3: tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
13: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: stavo meglio prima.
1: Decisamente stavo meglio prima. E
0: che stanchezza, buongiorno.
2: Io sono Francesco.
0: Bravo.
2: Io ho inventato un mondo.
0: Fammi gli applausi, dai. Dove sono? Fammi gli applausi perché sono applausi meritati dopo un lungo mese di duro lavoro. Riprendiamo le nostre ferie. E no, è così, perché io sono quando sono in radio, per me sono ferie. Quando invece sono ferie, io lavoro, e al contrario, non è così. Che volete fare? Buongiorno, popolo di Bella Radio, buongiorno, bentrovati, come si va? Messie, madame, raccontatemi, che avete fatto? Ditemi tutto quello che avete fatto, ditemi!
3: Bravo.
0: No, va bene.
3: Bravo.
0: Oggi è bella, ma come? Siamo contenti. Oggi quando ne abbiamo 7? Oggi è il 7 di settembre. Oh, che bellezza, non so che dire, proprio. È passato un mese, ho lavorato duramente, veramente. Vabbè, dopo il lavoro, dopo le ferie inizia il lavoro. O dopo il lavoro iniziano le ferie. Non lo so come funziona questa cosa. Io volevo salutare un po' tutti gli amici che seguono Bella Radio TV in tutto il mondo in streaming tramite le nostre applicazioni. La nostra applicazione è gratuita, andate nel Play Store, cercate Bella TV, scaricate l'applicazione della radio e della televisione. Gli amici che ci seguono in DAB, perché siamo anche in DAB, come sapete, in quasi tutta la Sicilia, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Catania, Siracusa. Insomma, ci stiamo spendendo, ecco perché dico... Le mie ferie sono lavoro, non sono ferie, lavoro, non lo so cosa so. Non lo so quello che ho fatto in questo mese. Comunque, volevo salutare l'amico Vittorio che mi ha detto sto venendo. Dobbiamo parlare con Vittorio, quello che ha fatto lui. Lo dobbiamo sapere quello che ha fatto lui, perché anche lui ha lavorato o è andato in ferie, non lo so quello che ha fatto in questo mese. E poi dobbiamo parlare di calcio. Dobbiamo parlare di... Il Catania va male, l'Inter va bene, la Juventus fa, cioè, beh, che me ne frega me della Juventus, una squadretta da quattro soldi, non togliendo niente al Milan che ieri hanno pareggiato. Comunque ne parleremo largamente. A proposito, Kimi Antonelli ieri ha vinto il Gran Premio di Monza, non so se lo sapete, dopo ben 73 anni un italiano vince a Monza. 73 anni sono passati da quando Ascari ha vinto a Monza. Vabbè, ne parliamo dopo.
4: Bella ti sveglia. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: mia, per davvero?
1: Pronto, prova. mi stai prendendo all'antrasatta, no, guarda.
0: Sì, è così, deve essere così.
1: No, vabbè.
0: Caro amico mio, come stai?
1: Ma che ti sei bevuto stamattina? Sei così vispo, buongiorno.
0: Vispo perché dopo un mese di lavoro finalmente rientro in serie.
1: Lavoro? Stai parlando di lavoro?
0: Finalmente rientro in serie.
1: Dimmi una cosa, dimmi solo una cosa.
0: Dimmi.
1: Che si combacia al discorso del lavoro. Ma poi cosa fai a parlare della Juve se ha fatto un partitone?
0: Vuoi
1: dire qualcosa della Juve?
0: Assolutamente.
1: Allora, abbiamo preso 347 pali, 240 traverse.
0: E basta?
1: E poi ce ne potevano essere ancora di più.
0: Allora,
1: quindi
0: parliamo di cose serie.
1: Intanto voglio salutare gli amici di Bella Radio TV che sono davanti allo schermo oppure davanti alla loro radiolina in macchina.
0: Sì.
1: Ecco, e quindi se volete mandare.
0: Sei venuto con questo vizio che ti strofini le mani?
1: No, ho conosciuto Bruno Vespa. E allora mi ha contagiato, capito?
0: Ho capito.
1: No, volevo dire, se gli amici in ascolto vogliono rilasciare il loro commento riguardo a quello che hanno combinato quest'estate, lo possono fare con un messaggio audio
0: al numero?
1: Audio 388-8292-885.
0: Vittorio, stai migliorando.
1: Stai
0: migliorando, ti ho lasciato peggio.
1: No, prima di venire qua, mi sono caricato.
0: Ha fatto la scuola? I gambi.
1: A proposito di scuola, ne parliamo di scuola. Ne riparliamo di scuola. Perché la campanella non vuole suonare quest'anno. Parliamo dell'Inter. Vogliamo parlare dell'Inter?
0: No, parliamo del Catania.
1: No, parliamo
0: 3 su 3.
1: Il Catania adesso è in un momento di crisi e quindi bisogna lasciarlo un po' amalgamare nel il Catania.
0: Ci
1: dobbiamo dare un po' di tempo.
0: Ma quanto costa, Marta? Noi compriamo tutto compra Pellino, tutto.
1: Si era anche pensato di chiamare quel famoso allenatore col 5-5-5 e attacco a farfalla, quindi.
0: Ma l'hai visto Ronaldinho che gioca con l'Arezzo?
1: Non lo sapevo.
0: Ronaldinho è andato a giocare con l'Arezzo.
1: Ronaldinho, guarda, io ti dico una cosa, l'ho conosciuto.
0: Sì.
1: Eravamo in Germania.
0: Sì.
1: Vicino a Francoforte è entrato in un ristorante
0: certo.
1: E abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo.
0: Bravo,
1: molto simpatico.
0: Dove è finita?
1: No, niente, ci siamo salutati qua lì, però era in un momento che lui si trovava all'apice,
0: in declino, all'apice.
1: Non è un giocatore all'apice.
0: No,
1: vuol dire che lui si trovava
0: all'apice. Senti, caro amico mio,
1: sì.
0: Dopo tutto che facciamo?
1: Sì, no, qui tu sei il direttore, non so se ti hanno confermato anche per quest'anno.
0: No.
1: Ti hanno confermato?
0: Sì, volevo salutare a Pino Rosselle. Salutalo.
1: Ciao!
0: Pino Rosselle.
1: Pino Rosselle, un saluto anche da Vittorio.
0: Bravo.
1: Dico.
0: Da Vittorio, sì, che sei tu, vabbè.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità,
2: guardami, guardami.
1: Bella Radio TV.
2: Uno,
1: chiama
3: 330-670-894.
2: Per la pubblicità chiama 330.
4: Quale numero?
2: 330-670-894. Caro amico mio Vittorio.
4: Ma come sei megalomani?
2: Ma lascia parlare
4: chi di competenza. Tu cancelli una persona, un professionista, per sovrapporre la tua voce, ecco, ma fallo parlare, poverino.
2: Parla.
4: No, già parlava, finito.
2: Ah, non sei tu il professionista? E dirindirindina.
4: No, io non mi... No, non mi collego a questo tipo di questo filamento.
2: Bravo Vittoria, bravo, era quello che ti volevo sentire dire. A proposito di sentire dire.
4: Sì.
2: Allora.
4: Sì, guarda, che c'è, dimmi.
2: L'almanacco.
4: Oh.
2: Ho lasciato non so a quale giorno dell'anno che neanche me lo ricordo.
4: È da 35 giorni che non pronuncio l'almanacco.
2: Esatto, bravo, hai capito? Quindi mi sto riconcentrando.
4: Bene.
2: E ti dico che oggi è lunedì.
4: E questo già lo sappiamo. Questo,
2: Ti dico che questo è il 250esimo giorno dell'anno.
4: Hai ricominciato a contare, bravo.
2: 37esima settimana.
4: Sì.
2: E mancano 115 giorni a Capodanno. Più o meno
4: 4 mesi.
2: 4 mesi, ma tu hai capito? 115 giorni, ma è roba Natale.
4: Ma tu che sei il ragioniere di questi calcoli, sì. Allora mancano diciamo circa 4 mesi.
2: Sì.
4: 4 mesi.
2: 3 per 4, 12, 120, più o meno. Sì, più o meno, sì, bravo.
4: Ricordati,
2: bravo,
4: che sono passati già 6 anni dalla pandemia.
2: Era il 2019.
4: 2020, 2021, su di lì.
2: 19.
4: Ecco, no, si chiama Covid-19, si chiamava Covid-19, sì. Ma poi è uscito fuori nel 2020. E poi un'altra cosa importante, dagli anni 80 sono passati più di 40 anni. Quindi cosa vuol dire?
2: Non
4: che
2: lo so.
4: 2007

0: che vediamo proprio vicino a noi.
1: 2007?
0: Il 2007 è più lontano del 2040.
1: Certo che è più lontano del 2040.
0: Quindi vedi un po'.
1: Ma proprio no.
0: I bambini del 2010 hanno 16 anni. Non sanno cos'è la nazionale di calcio.
1: Io non l'ho capito, però va bene. Io non l'ho capito, ma va bene.
0: No, mi sono intrufolato nei tuoi calcoli. Che
1: ho capito. Faccio calcoli così.
0: Ma mi ha fatto sudare.
1: Avanti.
0: Allora, vai avanti.
1: Allora, auguri, facciamogli un
0: auguri. Auguri
1: a chi? A grato.
0: A chi?
1: Grato.
0: E guarda, io sono grato, molto grato di conoscere. Grato.
1: Poi è Santa Regina di Alise.
0: Sì.
1: San Caffredo, non Affredo, Caffredo.
0: Caffredo, Caffredo.
1: Clodaldo, ti chiama Clodaldo tu?
0: Ma
1: allora non vero onomastico.
0: Poi San Ventura, auguri, auguri.
1: Basta, mi sono toccato. Ma allora, a proposito di Grato, ecco. San Grato d'Aosta è il protettore dei vigneti.
0: Ecco, ha fatto poco però. Quest'anno ha fatto poco perché l'uva già secca da un paio di mesi.
1: A proposito di vigneti.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo la nostra bella frase del giorno.
0: Dimmela.
1: No, tu la devi dire.
0: Dimmela
1: no,
0: tu.
1: No.
0: Allora dico io.
1: Di vigneti è il proverbio del giorno. La frase del giorno invece è questa
0: allora,
1: qua.
0: La frase del giorno è questa. Le emozioni più belle sono quelle che non sai spiegare. Ecco, io qua mi aspetto un applauso e tu mi fai una pausa così silenziosa per dire ma cosa hai detto?
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Ma voglio gli applausi.
1: Ho tante cose.
0: No, niente applauso. No, va bene, lascialo stare. Lascialo a cucci.
1: Mi sei sembrato un cane da mia parte.
0: Le emozioni più
1: allora,
0: belle sono quelle che non sai spiegare.
1: Il proverbio del giorno,
0: il
1: caro
0: proverbio.
1: Amico mio.
0: Questo è il tuo momento.
1: Cade a fagiolo.
0: A fagiolo.
1: Non a ceci.
0: Allora dimmi.
1: L'uva settembrina e fragola zuccherina.
0: Ma sei un bastardo. È un bastardo. Cioè voglio dire, tu c'hai tutto sotto controllo, ti fai quello che vuoi tu, tu te la mischi, te la fai, va bene.
1: Allora,
0: okay,
1: basta, mi sono seccato con l'almanacco.
0: Allora vediamo un po' cosa successe.
1: Allora vuoi sapere anche
0: cosa successe tanto tempo fa nella giornata di oggi?
1: Vero, era il 1927, era bianca e nera. Pronto?
0: Sì, pronto. Cos'era bianco e nero? Non ho capito.
1: Era
0: bianco e nero cosa?
1: Il primo televisore elettronico della storia.
0: Ah, ok.
1: 99 anni fa, a 2 anni dall'anniversario di Bird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione.
0: Ah, bene. Allora, me lo ricordo, me lo ricordo. Allora. Poi andiamo avanti.
1: Che te ruota la televisione di 99 anni?
0: Mi ricordo quella televisione, ma non 99 anni fa.
1: Ah. Cioè,
0: concentrati. Allora, 1949.
1: Grande.
0: Nasceva una grandissima voce.
1: Gloria Gaynor.
0: Bravo.
1: Era il 1949. Mentre nel 1956 nasceva Sergio Rizzo.
0: Avrà avuto i suoi buoni approcci.
1: È un giornalista.
0: Esatto. Vabbè. E beh, oggi non abbiamo tante novità. E mentre per quanto riguarda gli sportivi, vediamo un po' cosa abbiamo. Nasce dunque a Torino i primi europei di atletica 92 anni fa. Questo è importante. Poi, dopodiché, non abbiamo nulla da dire. Poi, più in là, vi diremo che oggi è la giornata internazionale dei puntini, ve lo diremo dopo.
1: Dopo.
0: No.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
5: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia,
10: Bella ti sveglia,
0: Bella ti sveglia.
11: Amo, sente sta canzone. L'ho scritta per te.
12: Ti voglio fare un regalo che non potresti comprare. Sono parole d'amore che canto per te. Voglio guardarti negli occhi mentre li asciughi e li tocchi, così ti accorgi di quanto hai bisogno.

0: luce rubor, casa piccia per te.
1: No.
2: Non ci credo. Non ci credo.
1: Non ci credi?
2: Sì, Giuscia, non ce ne sono.
1: Non ce ne sono, non ce ne sono.
2: Bellissimo.
1: Ecco.
2: Ah, ora mi sento tu, no? Prima che mi sentivo io. Ora mi sento tu.
1: Oh, allora, poco fa parlavamo di... Campanellina. A proposito di campanellina, tu una volta avevi una campanellina.
2: Vabbè, questa ormai la campanellina non si usa più, perché ormai è finita la campanellina.
1: Però tu che ancora ci vai a scuola, sì, accompagni...
2: I nipoti?
1: Certo. Voglio dire... La campanellina è quella di una volta oppure quella...
2: No, ora c'è la campanellina, ma esiste ancora la campanellina a scuola?
1: Ma non lo so, cioè, chiedo a te, quindi non lo sappiamo. Comunque, era tanto per introdurre il discorso dell'inizio delle lezioni quest'anno.
2: Non penso che c'è la campanellina, sai?
1: No, ma uno può pensare quello che vuole, ma se non sei certo di una cosa...
2: Non penso,
1: ma non penso, non è una risposta. Allora, domani mattina alle ore 8 andiamo a scuola e vogliamo sentire la campanella.
2: Bravo.
1: Va bene?
2: Bravo,
1: okay,
2: bravo.
1: Allora,
2: bravo.
1: Prima di venire in studio passiamo dalla scuola.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Passiamo da scuola, va bene?
2: Bravo, bravo.
1: Allora, parlavamo di inizio delle lezioni.
2: Bravo, ma quando inizia questa scuola?
1: Allora, quando inizia questa scuola? Regolarmente dovrebbe iniziare il 14 invece, in Sicilia. Parliamo della Sicilia.
2: Raccontiamoci.
1: Ma invece c'è qualcuno che voleva spostarlo a causa del caldo e questo è anche giusto. Voglio dire, le famose aule serra non è che siano tanto confacenti al discorso.
2: Ma non esistono umano. Più le aule serra, non ci sono più.
1: Ma
2: ci sono
1: con questo caldo?
2: No, le aule che ci piove dentro.
1: Anche, quello d'inverno. Allora, diciamo, si era pensato di spostare questa settimana, ma da quello che risulta, dall'ultima riunione che hanno fatto qui i nostri amici
2: della regione siciliana,
1: hanno detto fate quello che volete.
2: Ma aprite quando volete, chiudete quando l'importante è che
1: poi si recuperano nel corso dell'anno.
2: Allora, voglio dire,
1: esatto,
2: quelli che iniziano domani, quindi stanno anticipando. E quelli che inizieranno la prossima settimana ancora, come faranno?
1: Allora, quelli che iniziano la settimana prossima sono, diciamo, regolarmente stanno rispettando la data.
2: Invece palermitani?
1: Invece c'è un istituto a Palermo che anticipa domani l'apertura e quelli vanno per conto proprio.
2: Però secondo me fa bene, questo poi sai che fa?
1: Che fa?
2: Dà più giorni di vacanza a Natale, a Pasqua, per Capodanno, per Santo Stefano, per la Cresima, per la Comunione, per il matrimonio,
1: Il battesimo. Basta. Comunque c'è anche da dire che il paese di Rosolini
2: Pilo
1: ha posticipato, finora forse è l'unico paese che ha posticipato il suono della campanella al 14, cioè 14 è la data regolare. Invece ancora una settimana dopo, il 14 e 7, 21 dovrebbe essere.
2: Ma perché non iniziano dopo le vacanze di Natale?
1: E quindi, diciamo, stanno
2: come si deve fare con queste...
1: Esatto,
2: con questa cosa qua.
1: E comunque va bene. Oh, guarda, noi di questo non ci interessa.
2: Noi possiamo parlare di Kim Antonelli.
1: Di Kim Antonelli, quello ne possiamo parlare.
2: Parliamo della...
1: Peccato che non era in Ferrari, sarebbe stato, diciamo, l'apice.
2: No. Sarebbe stato in Ferrari, non avesse fatto manco un punto, perché la Ferrari non ha la macchina per competere.
1: E qui ti do ragione.
2: Quindi va bene la Mercedes, almeno abbiamo un italiano che vince.
1: Come si dice da noi, un Moturazzi.
2: Ma questa Mercedes vola.
1: Esatto.
2: Ma la Ferrari niente, poi ieri ha sbattuto nel muro. Leclerc fa una volta sì,
1: Hai visto l'azione della Ferrari in curva? Cioè stava per girare, dopodiché se n'è andato per conto. Cioè voglio dire...
2: Ma lui una volta sbatte, distrugge una macchina. Come una corsa sì, una corsa no, una corsa sì, una corsa no.
1: Vabbè. Comunque bravo a Kimi che in Mercedes ce la farà.
2: Vabbè, noi torniamo dopo, una bella canzone del nostro caro amico Gianni Vezzosi.
1: Vai.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894.
0: Bella.
3: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone africano sulla Sicilia. Questo vuol dire stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata, dunque assenza di nuvole. E le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, con valori più elevati localmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: la canzone di Mary Milani, Bomba Atomica. Che volevi dire?
1: Volevo dire questo. Mi sento? Dove sono?
0: E che ne so dove sei? Qua, accanto a me. Ciao.
1: Pronto?
0: Allo? Mi senti?
1: Dai del pane al cane pazzo, dai del pane al pazzo cane. Me lo ripeti, per favore?
0: Dai del pane al pane pazzo, dai... Dai del pane al cane
1: allora,
0: pazzo.
1: Ti ripeto, dai del pane al cane pazzo,
0: dai il cazzo pane, dai. Dai del pane al cane pazzo.
1: Me lo fai dire? Dai del pane al cane pazzo, dai del pane al pazzo cane.
0: Dai del pane al pane cazzo. Dai del pane.
1: Ma
0: al
1: che
0: pane
1: dici?
0: Pazzo. Dai del pane al pane pazzo. Dai il pane pazzo al cane.
1: Ma che c'entra?
0: Non lo so.
1: Dai del pane al cane pazzo, dai del pane al pazzo cane.
0: Bravo,
1: dai,
0: fammela leggere anche a me. Fammela
1: di nuovo,
0: leggere.
1: Di nuovo.
0: Fammela leggere, mettemela qua.
1: Ma è facile, dai del pane
0: al cane pazzo
1: e dai del pane al pazzo cane.
0: E dai del cane
1: e dimmela,
0: al pazzo
1: dimmela
0: cane.
1: Veloce, dai.
0: Dai del pane al pane cazzo, dai del
1: cazzo,
0: cane
1: cazzo non c'entra. Mamma mia. Andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Ma tu li cerchi, però.
1: Andiamo avanti.
0: Tu li cerchi, amici dell'Ariete. Parliamo di noi. Il nostro bel segno.
1: Ah, il tuo segno, il tuo segno.
0: Il nostro bel segno, cari amici nostri. Oggi l'amore, lunedì grindoso e pieno.
1: E no, dico grindoso.
0: Lunedì grindoso in amore è pieno di passione. Il lavoro, ripartenza di settimana con il turbo inserito come la Mercedes.
1: Ma te lo sei fatto
0: io vado
1: posta.
0: Come la Mercedes vado,
1: ecco.
0: E poi la salute, l'esplosione di energia e tono muscolare al massimo,
1: ecco.
0: Oggi è un lunedì di quelli con i fiocchi per noi della Riete. Dai, parla del toro, dai.
1: Allora
0: dai,
1: non ti ho detto niente perché era il tuo segno, quindi ti ho lasciato ampliare i tuoi commenti. Andiamo col segno del toro.
0: Vado.
1: Allora vado. In amore la luna in leone crea una quadratura che stuzzica l'orgoglio, mentre per il lavoro qualche tensione di troppo con un superiore o un cliente pretenzioso.
0: Bravo, bravo.
1: Per la salute, amici del toro, un po' di nervosismo accumulato sulla zona della schiena e del collo. State attenti.
0: Vabbè, io volevo salutare l'amico Salvatore di prima.
1: Sì, salutiamo.
0: Eppure
1: salutiamo.
0: Volevo salutare Salvuccio Viscuso, che stamattina
1: Non abbiamo ancora visionato la nostra cartella di WhatsApp, quindi dopo andremo a scoprirla, magari ci sarà.
0: Parliamo dei gemelli. Caro amico gemello, l'amore inizio settimana decisamente frizzante. Il lavoro, mente reattiva, idee brillanti e contatti che ripartono a pieno ritmo. La salute, ti senti leggero, attivo e pieno di brio.
1: Cancro, amici del cancro.
0: Del cancro, ci siete? Del cancro.
1: Amici del cancro, ci siete? In amore la luna lascia il tuo segno, ma ti regala una grande sensazione di stabilità ed equilibrio. Per il lavoro, focus puntato sulle questioni economiche e sui guadagni. Mentre per la salute, amici del cancro, buona stabilità fisica. Il corpo risponde bene e ti chiede solo di mantenere i ritmi.
0: Bravo! Amici del leone, ve lo dico io, ve lo racconto io, la vostra giornata d'amore di oggi.
1: E dai!
0: La luna splende al centro del tuo cielo. Sei il re o la regina di questo lunedì, carico di fascino, generosità e voglia di vivere.
1: Il tuo giorno?
0: Non è il mio giorno dell'Ariete, il leone. Ah, il giorno del leone.
1: No, il giorno del leone.
0: Dell'amore,
1: certo.
0: Dell'amore. Il lavoro determinato, carismatico e sicuro delle tue capacità. La salute, picco di energia straordinario. Ti senti forte, ricaricato e sorretto da un entusiasmo visibile a occhio nudo. Ma questo che ti ha fatto le vacanze?
1: Chi?
0: E quindi è pieno oggi.
1: Eh sì,
0: è
1: oggi è pieno, e dopodiché esatto, è carico, è carico. Vergine, concludiamo questa è la nostra prima tranche. Si dice questo?
0: Tranche.
1: Allora, la Vergine, oggi lunedì 7 settembre. Vediamo un po' cosa dice. In amore, con il sole nel segno e la luna nascosta alle tue spalle, la giornata invita alla discrezione. Lavoro, meglio muoversi dietro le quinte oggi.
0: Sì,
1: state attenti, meglio non farsi vedere troppo oggi.
0: Sì.
1: State muti. Per la salute, amici della Vergine, le energie sono discrete, ma vanno gestite con intelligenza.
0: Bravo Vittorio!
1: Grazie, ma che... non mi ha fatto ancora un applauso. Questo me lo segno.
0: Quello che è giusto, esatto. Caro amico mio. Ti piace?
1: Parliamo poi delle pecore, comunque. Parleremo. No, e vabbè.
0: Ci sono tutti.
1: Basta. Posso andare con la com'era il cane? No, il pazzo cane.
0: Date del pane al pazzo cane.
1: No, aspetta. No.
0: Date del pane al pazzo cane.
1: No, dai. Allora, dai il pane. Ti vuoi stare zitto? Allora, concentrati.
0: Pavolo!
1: Allora,
0: mi sono concentrato.
1: Ecco. Dai del pane al cane pazzo.
0: Fermate. Dai del pane al cane pazzo.
1: Non puoi dirlo così. No, non puoi dirlo così.
0: Non lo posso dire, no.
1: Dai del pane al cazzo. Aspetta, no,
0: è legge.
1: Allora, dai del pane al cane pazzo, dai del pane al pazzo cane.
0: Dai del pane al cane pazzo, dai del pane al pazzo cane.
1: Bravo!
0: Avanti, hai capito?
1: Ce l'ho fatta.
0: Oh, posso andare?
1: Vai musica, avanti, vai musica.
0: Una bella canzone dell'amico Gianni Celeste?
1: Yes, what do you bend your love? Sembra un po' arabo, l'inizio è un po' arabo.
0: Bella.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?
1: Che di razza, coligno di razza. Poco fa, caro, questo è Pino Valentino, ha rifatto la canzone di Pino Mauro, se non vado errato, non da già perdere. E qua Iano Toro ne sa qualcosa anche lui, perché
2: che salutiamo, che salutiamo.
1: Uno poco fa mi ha mandato una canzone, un cantante.
2: Una persona?
1: Mi ha mandato una canzone.
2: Sì.
1: E che vi posso dire che... non era lui.
2: Non era lui.
1: Secondo me no.
2: Cioè, che cosa vuoi dire? Non
1: lo so. Che è stato taroccato.
2: Allora, ha mandato una canzone su WhatsApp.
1: Sì, l'abbiamo ascoltata.
2: E quindi tu dici che?
1: Secondo me è stato aiutato
2: dalla IA.
1: Dalla IA.
2: Dalla IA.
1: Sì, da lei è stata modificata. No,
2: questo dobbiamo chiederlo.
1: Non sembra lui.
2: Dobbiamo chiederlo.
1: Mi sembra sua zia, mi sembra.
2: All'interessato.
1: Mi sembra sua zia.
2: Non lo so, non l'ho sentita bene. Tu dici che è così, ci credo. Quindi.
1: Ma se tu eri qua con me, ti pare che, se tu ti piglia non ti offre più la colazione?
2: No.
1: Te l'offre la colazione. Non ti preoccupare.
2: No, stavo pensando, per quello che non parlavo, stavo pensando. E quindi no, dico, poi chiederemo. Allora,
1: poi c'è stato quel colpo.
2: Non l'ho sentito. L'hai sentito tu?
1: Certo.
2: Non l'ho sentito.
1: Abbiamo sentito insieme.
2: Non c'era.
1: Te la offre la colazione, vai tranquillo.
2: Non c'era.
1: Te la offre.
2: Non l'ho sentito, ah, veramente.
1: Vabbè.
2: Allora, concludiamo.
1: Sei una carogna, sei.
2: Concludiamo con l'oroscopo.
1: Si può dire bastardone?
2: Si può dire.
1: Si può dire sei una carogna?
2: Sì, Francesco. Sì, Francesco.
1: Amici della bilancia. Basta. Parlo di voi, del vostro amore di oggi, lunedì 7 di settembre, un lunedì molto fluido e stimolante. La luna amica in Leone riattiva la tua voglia di socialità e di condividere momenti belli con chi ami. Il lavoro, ottima giornata per il lavoro di squadra e le pubbliche relazioni. La salute, ti senti dinamico, pieno di risorse e in perfetta armonia con chi ti circonda.
2: Va bene. Parliamo dello scorpione. Amici dello scorpione, che come me siete nati in questo
1: auguri,
2: frangente.
1: Auguri!
2: Che auguri!
1: Sei scorpione tu?
2: Sono scorpione,
1: come
2: sì.
1: Salvuccio, scusa?
2: Sì, come Salvuccio, che saluto. Ciao Salvuccio, vediamo un po' cosa ci dice quest'oggi l'oroscopo.
1: Bravo.
2: Allora, in amore la luna alta nel cielo crea una leggera dissonanza e un filo di irrequietezza.
1: Bravo!
2: Per il lavoro invece le tue ambizioni sono alte e pretendi il massimo da te stesso.
1: E dagli altri.
2: Ogni riferimento a persone o cose
1: qualsivoglia
2: è puramente casuale.
1: Qualcuno che si trova
2: alla mia sinistra. Okay. Per la salute, amici dello scorpione, un po' di spossatezza serale dovuta all'intenso stress mentale che vi provoca quando la mattina andate a trasmettere con Francesco. Sì, mi devo rilassare di più.
1: Basta, anche uno scorpione un po' così oggi, ecco. Dai, parliamo del Sagittario. L'amore, inizio di settimana a 5 stelle, è come quello del ristorante, sono in un becco di 5 stelle,
2: vedi.
1: 5 stelle, dunque inizio di settimana a 5 stelle, il bellissimo trigono di fuoco della luna riaccende l'entusiasmo, la voglia di avventura e la complicità a due. Il lavoro, sguardo proiettato lontano e grande intuizione. La salute, carica vitale ed energia al top!
2: Ancora Sagittario lo lasciamo dietro, andiamo avanti con
1: il Capricorno.
2: Capricorno, allora, amore, l'atmosfera si fa più profonda e passionale quest'oggi. Non hai voglia assolutamente di chiacchierare e quindi di concentrarti per la tua passione. Cioè, non hai niente da non hai voglia di chiacchierare, ma hai voglia di passione. Hai capito? Cioè, non hai voglia di bla bla bla, vuoi fare.
1: Come se i macaroni ringhiavanza, va
2: esatto.
1: Bene.
2: Invece per quanto riguarda il lavoro, Amici del Capricorno, ottimo fiuto per gli affari e per la risoluzione di problemi finanziari complessi. Per la salute, recupero di forza interiore e buona resistenza fisica. Ti senti solido e in grado di sostenere ritmi serrati senza sforzo.
1: Bravo. No, perché se ti sforzi poi è
2: normale.
1: Non voglio proseguire, stavo dicendo
2: Acquarie,
1: una cosa.
2: Acquario,
1: parliamo dell'acquario. Amico acquario, l'amore, luna piazzata dritta in opposizione. La giornata richiede un pizzico di cautela nelle relazioni, occhio vivo e mano cutetto. Lavoro, qualche improvviso o una critica inaspettata potrebbe indurti a reazioni impulsive. E mi è scappato indurti, cose che capitano.
2: Salute. Grazie.
1: Energie corrette.
2: No, dico salute, grazie.
1: Energia e corrente alternata. Non sovraccaricate la serata e concedetevi qualche ora di riposo vero prima di fare tacco.
2: Vi consiglio di andare dall'elettrauto.
1: E che?
2: E qua dice energia a corrente alternata.
1: Ah, vero, hai ragione.
2: Giusto. Allora, per i pesci concludiamo quest'oggi con i pesci, amore. La giornata si sviluppa su toni molto

0: no. Ah, oh, guarda quando lo dici, bravo, bravo, bravo, ecco, e allora ti fanno quegli applausi, ecco, così ecco, concentrato, ecco. Bravo, bravo.
1: Bravo, bravo. Ma
0: grande, basta, basta,
1: basta.
0: Non lo so, no. Che ne sono?
2: Basta, basta. Allora, fai? Dopo, ah. Francesco, scusa, prima che ci dimentichiamo, abbiamo due notizie importanti da dare.
0: Perché oggi è 7.
2: Non
0: la diamo oggi, non la possiamo dare domani.
2: Esatto, quindi dopo, però, dopo.
0: Dopo questa di Miraggio, dopo questa.

0: Sei il numero uno.
1: Lo so, grazie. Prego, grazie. E allora, cara, adesso sfogati di tutto quello che devi dire.
0: Non ti devo dire parolacce. Oggi stai facendo il bravo.
1: Sfoghi quando dici parolacce, ti sfoghi? Non ho capito.
0: No, dico.
1: Ti sfoghi dicendomi le parolacce?
0: No, parolacce no, però sai.
1: Cornuto che sei.
0: Bastardone.
1: Maledetto.
0: Allora, la notizia che vi dobbiamo dare è questa. Praticamente. Ah. Oggi è il 7.
1: Inga, l'abbiamo capito.
0: Che oggi è il 7 è settembre. A partire dalle ore 14, ricordate, a partire dalle ore 14 di oggi.
1: Mi raccomando, c'è la telenovela.
0: Beautiful. No, dai, scherziamo. E fino a cessate esigenze.
1: Fino a cessate il fuoco.
0: E chi viaggerà in autostrada con destinazione Basilica Maria Santissima del Tindari sarà obbligato a uscire allo svincolo di patti. Oh, questo perché? Perché

0: Sono in corso le festività della Madonna di Tindere, Madonna Nera, una delle basiliche ieri, più belle del mondo. Non so se tu l'hai visitata.
1: Ieri, sì, ieri. Esatto. Ieri quando venivo ieri sera.
0: Da dove?
1: Da una cosa, da un paese.
0: Da Mister Bianco.
1: Da là.
0: Sì.
1: No. Pensavo, il primo paesino, feste, boom, schiccio.
0: L'ultimo paesino.
1: Un altro paesino, boom. È la festa della Madonna ieri.
0: Ma bisogna vedere dove ti trovavi, scusami, dipende da quello. Dipende da quale percorso hai fatto.
1: Ah, vero,
0: è. Esatto. Allora, quindi stavo dicendo, a partire da oggi, dalle 14, chi viaggerà in autostrada con destinazione Tindere sarà obbligato a uscire dallo svincolo di Patti. Il provvedimento è stato adottato in vista dell'afflusso molto importante previsto per le celebrazioni, che comporterà bene, quindi l'utilizzo della viabilità ordinaria a partire dallo svincolo di Patti per raggiungere la Basilica. State attenti, non è che andate a finire direttamente dentro il traghetto.
1: Poi, basta, poi.
0: Poi un'altra notizia importante
1: di giorno 7,
0: che di giorno 7
1: domani non ve la possiamo dare.
0: Domani non ve la possiamo dare.
1: E ieri neanche ve la potevamo dare.
0: No. Allora. Dunque, se mi fai cercare, perché ce l'avevo qui davanti, ti sei girato un attimo. Ti sei girato un attimo e mi è sertato fuori. Allora, oggi è la giornata
1: mondiale
0: internazionale.
1: Vero.
0: Ecco, non andiamo oltre, perché
1: è la giornata
0: anche se mondiale
1: ci sta.
0: Oggi 7 settembre, come prima,
1: sì,
0: giornata internazionale per l'aria pulita e i cieli blu.
1: Allora, ne avremo anche 34 gradi.
0: L'aria pulita è fondamentale per la salute delle persone, sai.
1: A proposito, non date fuoco ai boschi, non date fuoco alle montagne.
0: Esatto, e per contrastare la crisi climatica, questa cosa qua che non ci togliamo dalle spalle.
1: Di dare fuoco alle campagne, finitela di dare fuoco alle montagne.
0: Finitela,
1: che state distruggendo il mondo.
0: Le soluzioni esistono. Se stanno dimostrando anche efficace, ma ci vuole tempo. Esatto. Comunque.
1: Hai finito?
0: Comunque, l'atmosfera è importante. L'unica volta che io vidi l'aria bella pulita è stata quel lontano
1: 1825,
0: quando si instaurò in Italia l'alternanza delle targhe. Ti ricordi quando si viaggiava targhe alterne? Cioè, l'aria era molto bella, molto più fine, molto più pulita. Non viaggiate più con le macchine, andate a piedi, ragazzi. Con le biciclette.
1: Con la macchina scendiamo noi.
0: Cioè, scendiamo noi? Quando?
1: Che ne so.
0: Comprate le macchine elettriche, ragazzi.
1: Mai!
0: Come no?
1: No.
0: Io ho una macchina elettrica pronta, poi te la faccio vedere.
1: Bravo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
6: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: lo so che a te non piace, però è bene. Ah, metti allegria questa canzone, caro Vittorio. Che ci metti così? No, così butto.
1: Fischia, fischia.
0: Ti sei messo con le mani concerte, tipo che vuoi e ballare con le mani
1: la Trapanarella. Ma Trapanarella perché è di Trapani o perché...
0: Diamo un pezzo di panna a cane pazzo. Ascoltami.
1: Ancora questo cazzo, questo
0: pazzo cane. Dai un pezzo di pane a pane pazzo.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo con che cosa, caro amico mio?
1: Andiamo
0: noi
1: con
0: il nostro proverbio
1: del giorno.
0: Del giorno. E quindi ci dobbiamo mettere la musichetta, quella bella.
1: Abbiamo
0: bella.
1: La solita base che esatto, e ne approfittiamo, ecco. Ce l'abbiamo, eccola qua.
0: Certo che
1: eccola
0: ce
1: qua. È una bella zufolata. Sentiamo, la voglio ascoltare un pochettino.
0: Sì.
1: Cosa ci concentriamo come, meglio?
0: Comandi tu, no, te la fai tutta tu. Poi devi sapere che abbiamo anche l'angolo della canzone siciliana.
1: Certo.
0: Volevo mettere quella una bella, quella di Vita Mia, che è uscita da poco.
1: La metteremo però domani, la metteremo domani.
0: Bella.
1: Allora.
0: Saluto a Giacomo, è veramente... Bravo.
1: Non è un, diciamo, un proverbio, ma è un modo di dire quello,
0: ah, sì?
1: Un modo di dire siciliano,
0: ah,
1: quello,
0: sì?
1: Quello che stiamo per dirvi.
0: Dimmi.
1: Allora, questo è quello invece che ti diceva tua madre quando
0: ero piccolo.
1: Quando eri piccolo. Ti pare che non ti viro Mattia Taliu?
0: Ti pare che non ti viro Mattia Taliu?
1: Ti sembra che non ti vedo, ma io ti sto guardando.
0: E quindi?
1: La frase tipica di tutte le mamme ai figli, quindi state attenti. Comunque, ma non era questo il nostro modo di dire,
0: era
1: un intercalare. Allora, eccolo qua la nostra, il nostro modo di dire siciliano.
0: Ti pare che non devi ruo? Ti pare che non devi ruo?
1: Attiatelo. Allora, ci siamo?
0: Vai.
1: A pecura ave a nascere e uficatu l'arrustemo.
0: Ancora la pecora doveva nascere e già ci siamo arrostiti il fegato? Cosa significa? Te lo dico io. La traduzione, la pecora deve ancora nascere e già arrostiamo il fegato. Cosa significa, caro amico mio?
1: Cosa significa? Significa che non bisogna correre troppo con i preparativi o fasciarsi la testa prima che le cose accadano.
0: Bravo,
1: ecco.
0: Vai piano.
1: Vai piano con la pecorella.
0: È finito?
1: Vai piano con la pecorella.
0: E invece Natale Galletta? Vai.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: No, quando lo dici tu ti devi alzare dalla sedia. Con quel culo riposato.
4: No, stavo pensando a quel.
3: Ma sai che sto sgabello è scomodo?
4: Allora, stavo
3: lo sgabello più comodo prima di andare.
4: Stavo pensando ancora a quel detto.
3: Quale?
4: Della pecora.
3: La pecora che la
4: pecora,
3: figo
4: la pecora va a nascere e un figo torna a rostemo. Quindi stavo meditando, la pecora quando è piccola, cos'è? Cos'è?
3: La pecorella.
4: No, un agnellino. Un agnellino, poi diventa.
3: Pecora più... e poi grasso.
4: Sì, sì, sì, lì dovevo arrivare. Ah, comunque, so perché tu stavi seduto, eri un poco disattento, ti stavi concentrando ancora su quello scioglilingua.
3: Sì,
4: ma
3: pane.
4: Non ce la farai.
3: Ma come
4: dai
3: non
4: del
3: la farò?
4: Pane, dai del pass. Come?
3: Dai al cane.
4: No, non c'è.
3: Pezzo.
4: Ma no, no.
3: Dai il pazzo cazzo. Mi siete
4: Dai del pane al cane pazzo, dai del pane al pazzo cane.
3: Oh,
4: ecco.
3: Vabbè, allora noi. Ma
4: no, basta, l'abbiamo. L'ultima volta per favore?
3: No, l'ho fatta prima, basta, sono riuscito. Non vorrei dire regie, caro
4: mio.
3: Non le vorrei dire regie.
4: Sorvoliamo,
3: invece dobbiamo dedicarci a quella che è la canzone siciliana.
4: Ecco, ci
3: come
4: stiamo.
3: Come tutte le mattine, quando siamo qua, noi abbiamo l'angolo dedicato alla canzone siciliana.
4: E ci stiamo arrivando.
3: Domani ci metto quella di vita mia.
4: Domani. Però adesso, quale hai scelto per i nostri amici di Bella Radio TV?
3: Ho scelto una bella canzone di Calandra e Calandra, sono due fratelli, Calandra di Gela, qualcosa del genere. E la canzone si intitola Lu matrimonio tirituppi e tappi.
4: Tirituppi e tappi. Sentiamolo.
0: Bella Sicilia. Le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

0: Vittorio.
1: Oh, vabbè, bella canzone questa.
0: Calanda,
1: ti devo dire che hai fatto una buona scelta.
0: Grazie, caro amico mio, grazie.
1: Dire ogni tanto.
0: E allora te lo devo. Allora aspetta.
1: Ogni tanto.
0: No, aspetta, se tu mi fai queste cose che aspetta, mi dici queste volte.
1: Mi fai
0: complimenti e non mi faccio l'applauso, vabbè.
1: Grazie, bravo. Finalmente ti stai espandendo molto.
0: Mi sto espandendo, infatti dalla 42 sono alla 58 d'Italia.
1: Esatto.
0: Sto espandendo. Che vuoi?
1: Chi è? Pronto?
0: Ma io avevo messo la base. Ma
1: avevi messo la base?
0: No, ma per davvero,
1: io ti credo.
0: Ah, è perché mi ha fregato una cosa che sto io.
1: Ti credo.
0: C'era la pubblicità e poi c'è spandato il telegiorno.
1: Hai ragione.
0: Non è importanza.
1: Tu sei un lupo. Ricordi che il lupo perde il pelo.
0: Ma non è il vizio, caro amico mio. Lo sai?
1: Il lupo perde il pelo e diventa calvo.
0: Che mi chiedi? No, annaggia la miseria, vada che c'è qua, che c'è là qua, vada che c'è qua, che mare, che c'è qua. Che volevi dire?
1: Allora, hai finito? Hai finito?
0: Sì.
1: Allora abbiamo finito. Si può dire?
0: Cara Maghire,
1: ringraziamo gli amici che ci hanno ascoltato.
0: Amici di Popolo di Bella Radio, cari amici, noi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: Prego.
1: Non so se tu sei già in campagna elettorale. Sei in campagna elettorale?
0: No.
1: Che sta parlando come uno che deve accettare.
0: Stai facendo il comizio?
1: Sì. No, dillo un po' più morbido.
0: Popolo di Bella Radio.
1: Più morbido.
0: Ah, ma non sono una spugna.
1: È più morbido.
0: Popolo di Bella Radio.
1: Sì, vai.
0: Noi ce la dobbiamo andare.
1: Sì.
0: Perché si è fatto tardi.
1: Sta andando bene.
0: E quindi dobbiamo andare via.
1: Bravo.
0: E quindi vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata. Seguiteci sempre in DAB, Digital Audio Broadcast.
1: Dobbiamo ricordare sempre questo DAB.
0: Esatto, il DAB, raccomando, il futuro è il DAB. C'è l'FM, ma il futuro è DAB e Bella Radio è già pronta. Già siamo in DAB, siamo presenti a Reggio Calabria, a Messina, in Baliemmo, a Catania, a Siracusa, ad Enna
1: e adesso, a Caro Pipi.
0: E adesso arriveremo anche accendiamo Ragusa. Adesso accenderemo a giorni anche Ragusa.
1: Avevo sentito dire anche Malta, ma ancora
0: anche
1: non,
0: Malta, anche ancora Malta. Malta non la mettiamo.
1: Malta, no.
0: È messa un po' da parte per il momento
1: per
0: Malta.
1: Per il momento. Va bene, comunque ci stiamo lavorando,
0: ci stiamo lavorando.
1: Sempre work in progress. Come?
0: Work in progress. Noi siamo work in progress.
1: Ma dillo più morbido.
0: Noi siamo work in progress.
1: Bravo.
0: Però come si dice, siamo work in progress.
1: Perfetto. Allora, come lo saremo anche domani, a partire dalle 8 più o meno su di lì. E noi vi ringraziamo e vi lasciamo con il prossimo appuntamento di questa mattina.
0: Ciao!

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate,

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 10 e 8 minuti. News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Siracusa sono in corso verifiche nei confronti dei vertici della SEUS 118, il sistema di urgenza ed emergenza in Sicilia, per quanto riguarda l'area che comprende Catania, Ragusa e Siracusa. Al centro dei controlli figurano ambulanze ferme, carenza di personale e diversi disservizi segnalati nel territorio. Il rientro a scuola rappresenta un momento di nuovo inizio, ma richiede una certa organizzazione per evitare di ridursi all'ultimo momento con la preparazione di zaini, quaderni e libri, trasformando la ripartenza in una vera e propria corsa contro il tempo. In Sicilia la gestione dell'edilizia residenziale pubblica, affidata agli istituti autonomi case popolari, evidenzia una forte contraddizione tra la disponibilità di un ampio patrimonio abitativo e la presenza di centinaia di migliaia di abitazioni che risultano al momento sfitte o non occupate. Nei mari siciliani si registra una sensibile crescita delle temperature dell'acqua registrata nell'ultimo decennio, in particolare nei mesi estivi tra giugno e settembre, un fenomeno che continua a manifestarsi in modo sempre più evidente. Ad Erice, durante una cronoscalata, si è verificato un incidente mortale quando la vettura numero 54, condotta da Marco Nicoletti, è uscita fuori strada lungo il percorso della Monte Erice, subito dopo l'allerta via radio, finendo la sua corsa senza che venissero rilevati segni di frenata sull'asfalto. Il presidente della Commissione Antimafia ha espresso forte preoccupazione per le condizioni attuali della criminalità organizzata in Sicilia, definendo il contesto generale più critico rispetto agli anni Ottanta e sottolineando come l'isola sia diventata una grande piazza di spaccio, con sequestri di stupefacenti superiori, persino al periodo in cui la droga veniva raffinata nel territorio. La Sicilia si piazza al primo posto in Italia per numero di percorsi completati con successo nell'ambito di EDO, il progetto di educazione digitale per l'occupazione promosso dal Ministero del Lavoro, per rafforzare le competenze digitali di base dei partecipanti al programma GOL. Per lo sport in casa Catania, la società ha confermato la fiducia all'allenatore Emilio Longo, chiedendo però una immediata inversione di marcia. Il direttore sportivo Fortunato Varrà ha sottolineato la necessità di una reazione concreta sul campo da parte del gruppo in vista della prossima sfida casalinga contro il Cosenza allo Stadio Massimino. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone africano sulla Sicilia. Questo vuol dire stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata, dunque assenza di nuvole, e le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, con valori più elevati localmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella.

spiegare che cosa c'è. Cos'è davvero che mi prende di te? Forse è il tuo modo di sorridere alla vita che mi ricorda che me l'hai scordata. Forse ho imparato più da te che la metà dei miei anni e da chiunque in questi anni abbia vissuto i miei giorni. Ma sta di fatto che tra il dubbio e l'incertezza c'è che di te non riesco proprio a stare senza. E tempo perso tutto il tempo che non ci hanno incontrato, tutti i momenti che a chi stucchi non si hanno guardato. Ma chi ha capito vera senza la vita lo trova solo quando peggio è passato. Dà più rispetto e più valore a chi ha rispetto per te, ma tenne a parte che io rispetto un sapamando che re. Se insieme a tutto questo poi tu guarda e manna amore, mi scordo ogni tempesta e te regalo cuore. E te regalo cuore.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Tu canietto bene pure rindo male, quando sole ma si chiede più carnale, si na crobale in roppo temporale, si na stella che caduta rinde male. Con chi sogge fai più bello tutte cose, tu si l'aria che respira rinda casa, per sta buona basta camera in un vaso, e mi sai calma si può

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Bella!

ma prima o poi ti capirà. Non ti mettere paura, è successo ad altre donne della tua età.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 11 in punto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche
7: in collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone africano sulla Sicilia. Questo vuol dire stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata, dunque assenza di nuvole, e le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, con valori più elevati localmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, la tua bella.

Tu sei la più bella del mondo per me. Non ci sta una più femminile. Tu non sei uno, non sei uno, sei niente per me.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella istituzione.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

0: bella radio.
1: Summertime. Stasera sì, più bella, con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorna e vado si da

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto cosa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e un minuto. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'onorevole Lidia Adorno, del Movimento 5 Stelle, ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione e all'Assessore alla Salute per chiedere chiarimenti sulla riattivazione del progetto per la realizzazione di un centro di protonterapia all'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania. Sempre al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per fermare un 36enne catanese che, in attesa degli esiti di alcuni esami clinici, si è alzato improvvisamente dalla barella per aggredire il personale sanitario. Restando nel catanese, i falchi della squadra mobile della questura hanno arrestato un uomo di 41 anni, con precedenti specifici, sorpreso nella zona Cappuccini, con dosi di cocaina e marijuana nascoste all'interno del proprio scooter. In piazza dell'Università a Catania si è svolta la 18ª edizione della manifestazione Una vita da fiaba, un evento che ha trasformato il centro storico in uno spazio di inclusione e partecipazione, con protagonisti numerosi giovani impegnati in una sfilata creativa. Spostandoci a Siracusa, il tema della sanità territoriale è al centro dell'attenzione, con un'interrogazione presentata dopo l'ispezione regionale sul servizio 118 nel bacino che comprende Catania, Ragusa e Siracusa, in cui viene richiesto un audit approfondito sulla gestione e sull'organizzazione interna della SEUS. Un grave incidente stradale si è verificato lungo il rettilineo che attraversa la frazione Colla di Librizzi, nel Messinese, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il suo scooter è finito contro un muretto in seguito al sorpasso di un'ambulanza. Il giovane è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina. A Contessa Entellina sono stati celebrati i festeggiamenti per la terza, giornata dell'identità Arberesce, un appuntamento promosso dall'amministrazione comunale nell'ambito di Contisa 2026 e di Maria Santissima della Favara, che per la prima volta ha visto la partecipazione congiunta di comunità provenienti da Sicilia e Calabria. Patti si prepara a vivere i momenti più intensi dei festeggiamenti per la Madonna del Tindari nella Basilica Santuario, con la tradizionale processione serale e il solenne pontificale, durante il quale il comune di Torrenova effettuerà l'offerta della lampada votiva. Grandi apprezzamenti a Monterosso Almo per la conclusione della mostra collettiva internazionale d'arte. L'arte unisce il mondo, ospitata a Palazzo Cocuzza e organizzata dall'associazione La Via dell'Arte, guidata dal maestro Roberto Guccione. In merito alle opportunità professionali in Sicilia, la nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare ha acceso i riflettori sulla professione dell'agente immobiliare, analizzando le prospettive di crescita e l'importanza della formazione continua attraverso gli interventi di Veronica, Palazzo e Adriana Vinciguerra. Palazzo della Cultura a Catania ospiterà martedì 8 settembre la presentazione dei percorsi progettuali scolastici previsti per l'anno 2026 e 2027, illustrati dall'assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi. Un'esperienza formativa di scuola-lavoro è stata avviata per gli studenti delle classi quinte della sezione Ippocrate del liceo classico Meli, che svolgeranno un percorso a stretto contatto con la realtà ospedaliera. Nel panorama nazionale, il governo ha anticipato i primi dettagli della manovra economica, focalizzandosi sul capitolo del lavoro attraverso la detassazione degli aumenti contrattuali, dei premi di produttività e del lavoro notturno e festivo per aumentare i salari. Fuori dai circuiti turistici di massa, l'isola monastica di San Francesco del Deserto, situata nella laguna nord di Venezia, tra Burano e Sant'Erasmo, continua a rappresentare un luogo di assoluto silenzio non raggiunto dai vaporetti di linea. Per lo sport, in vista della partita di oggi, alle ore 20:30 allo stadio Massimino, l'allenatore del Catania, Emilio Longo, ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati, che comprende Vallocchia, Insigne e Cavuoti, mentre non saranno della sfida lo squalificato Caturano, Di Marco, Liguori, Aloi e i nuovi arrivati, Cabianca e Caligara. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone africano sulla Sicilia. Questo vuol dire stabilità atmosferica sull'isola, dunque una giornata con ampi spazi assolati. I cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata, dunque assenza di nuvole, e le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, con valori più elevati localmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

di tuo nostalgia, tu sa regine su come pare una favola. Nessuno da può assomigliare, si fa lavoro in realtà, tu sei importante.

Tane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
3: Cercato, non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa può studà.

0: Ogni volta che tu pensi, ho paura mi stringo e poi salgo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 13.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

già convincerò. Si tu riga per me sei importante, te mi arriverà. Pensa sempre a chi

0: avrò un amore così forte, ma poi ci incontrerò a te, che mi dite firma di non momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella e tutti i sogni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che puoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 11.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondobici, rent car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondobici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 6.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
4: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
5: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
4: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
5: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
4: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
5: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
9: Sono le 13 e 59 minuti. News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'onorevole Lidia Adorno, del Movimento 5 Stelle, ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione e all'Assessore alla Salute per chiedere chiarimenti sulla riattivazione del progetto per la realizzazione di un centro di protonterapia all'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania. Sempre al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per fermare un 36enne catanese che, in attesa degli esiti di alcuni esami clinici, si è alzato improvvisamente dalla barella per aggredire il personale sanitario. Restando nel catanese, i falchi della squadra mobile della questura hanno arrestato un uomo di 41 anni, con precedenti specifici, sorpreso nella zona Cappuccini, con dosi di cocaina e marijuana, nascoste all'interno del proprio scooter. In piazza dell'Università a Catania si è svolta la 18ª edizione della manifestazione Una vita da fiaba, un evento che ha trasformato il centro storico in uno spazio di inclusione e partecipazione, con protagonisti numerosi giovani impegnati in una sfilata creativa. Spostandoci a Siracusa, il tema della sanità territoriale è al centro dell'attenzione, con un'interrogazione presentata dopo l'ispezione regionale sul servizio 118 nel bacino che comprende Catania, Ragusa e Siracusa, in cui viene richiesto un audit approfondito sulla gestione e sull'organizzazione interna della SEUS. Un grave incidente stradale si è verificato lungo il rettilineo che attraversa la frazione Colla di Librizzi, nel Messinese, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il suo scooter è finito contro un muretto in seguito al sorpasso di un'ambulanza. Il giovane è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina. A Contessa Entellina sono stati celebrati i festeggiamenti per la terza, giornata dell'identità Arberesce, un appuntamento promosso dall'amministrazione comunale nell'ambito di Cuntisa 2026 e di Maria Santissima della Favara, che per la prima volta ha visto la partecipazione congiunta di comunità provenienti da Sicilia e Calabria. Patti si prepara a vivere i momenti più intensi dei festeggiamenti per la Madonna del Tindari nella Basilica Santuario, con la tradizionale processione serale e il solenne pontificale, durante il quale il comune di Torrenova effettuerà l'offerta della lampada votiva. Grandi apprezzamenti a Monterosso Almo per la conclusione della mostra collettiva internazionale d'arte. L'arte unisce il mondo, ospitata a Palazzo Cocuzza e organizzata dall'associazione La Via dell'Arte, guidata dal maestro Roberto Guccione. In merito alle opportunità professionali in Sicilia, la nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare ha acceso i riflettori sulla professione dell'agente immobiliare, analizzando le prospettive di crescita e l'importanza della formazione continua attraverso gli interventi di Veronica, Palazzo e Adriana Vinciguerra. Palazzo della Cultura a Catania ospiterà martedì 8 settembre la presentazione dei percorsi progettuali scolastici previsti per l'anno 2026 e 2027, illustrati dall'assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi. Un'esperienza formativa di scuola-lavoro è stata avviata per gli studenti delle classi quinte della sezione Ippocrate del liceo classico Meli, che svolgeranno un percorso a stretto contatto con la realtà ospedaliera. Nel panorama nazionale, il governo ha anticipato i primi dettagli della manovra economica, focalizzandosi sul capitolo del lavoro attraverso la detassazione degli aumenti contrattuali, dei premi di produttività e del lavoro notturno e festivo per aumentare i salari. Fuori dai circuiti turistici di massa, l'isola monastica di San Francesco del Deserto, situata nella laguna nord di Venezia, tra Burano e Sant'Erasmo, continua a rappresentare un luogo di assoluto silenzio non raggiunto dai vaporetti di linea. Per lo sport, in vista della partita di oggi, alle ore 20:30 allo stadio Massimino, l'allenatore del Catania, Emilio Longo, ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati, che comprende Vallocchia, Insigne e Cavuoti, mentre non saranno della sfida lo squalificato Caturano, Di Marco, Liguori, Aloi e i nuovi arrivati, Cabianca e Caligara. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia con l'alta pressione che sarà dunque ancora dominante. I cieli saranno sereni e tersi in serata. E così per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Il contesto sarà ancora anticiclonico su tutta l'isola. Questo vuol dire stabilità atmosferica con sole protagonista e con cieli limpidi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi con valori più elevati localmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia. Sia vita mia.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Carmelo Zappulla, la prima volta.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
5: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Bella Radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Bella Radio. Bella
1: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia con l'alta pressione che sarà dunque ancora dominante. I cieli saranno sereni e tersi in serata. E così per la giornata di lunedì non cambia lo scenario meteorologico. Il contesto sarà ancora anticiclonico su tutta l'isola. Questo vuol dire stabilità atmosferica con sole protagonista e con cieli limpidi. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, con valori più elevati localmente nelle aree interne. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Angelo Cavallaro, Giovani Militari,

0: con i suoi genitori e non ha mai sbagliato.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Leo Ferrucci e M'appartiene.

appartieni tu giù, grande mamma mia. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una guaglione, mi sa lì. E tu sai perché?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
2: Le migliori.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 in punto. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di un imprenditore coinvolto in un'inchiesta su alcuni audio rubati. Il caso era nato dopo l'invio di un messaggio da un numero sconosciuto sul cellulare dell'attore Raul Bova, in cui si avvertiva che alcune conversazioni intime con una modella potevano essere diffuse per danneggiarlo. Si prospetta un mese particolarmente intenso per i trasporti, con una serie di scioperi proclamati per settembre che interesseranno il settore ferroviario, il trasporto pubblico locale e il comparto aereo. Negli ospedali riuniti di Padova Sud, nel pomeriggio di ieri, un uomo in stato di agitazione psicomotoria ha danneggiato alcuni ambienti dell'area rossa del pronto soccorso. L'episodio, iniziato intorno alle 17:30, è durato oltre 2 ore, ma grazie all'intervento dei presenti non si sono registrati feriti. A Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, i carabinieri hanno eseguito un arresto domiciliare nei confronti di un uomo di 57 anni, con precedenti di polizia, accusato di aver compiuto abusi sessuali su una collega di lavoro assunta da poco nella stessa cooperativa. Sulla situazione politica europea è intervenuto il filosofo Massimo Cacciari, commentando il trionfo del partito di estrema destra AfD in Sassonia-Anhalt e sostenendo che l'Europa si trovi ormai in briciole e subalterna alle posizioni atlantiche. Sui mercati finanziari, le borse del vecchio continente hanno registrato una seduta attorno alla parità, orfane della guida di Wall Street chiusa per festività. Piazza Affari ha chiuso in crescita dello 0,2%, mentre Francoforte ha registrato una leggera flessione dello 0,2% all'indomani del voto in Germania. Sul fronte finanziario, Banca Mediolanum ha comunicato i dati relativi alla raccolta netta di agosto, attestatasi a 678 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a 8 miliardi e 46 milioni di euro. Per lo sport, il calciatore Di Marco non prenderà parte alla prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid a causa di una lieve distorsione al ginocchio che ha spinto lo staff tecnico a non correre rischi. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella
14: Radio. Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola. Questo vuol dire tempo stabile con sole protagonista e con cieli sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
3: Antonio Cannata, compagna mia.

leggero, che piglia subito un raffreddore. E se stai malato, chi che tiene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni, ti ha già accattato pure un regalo per Natale.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Attanasio. Che lo cammè dai?
1: Da quando c'è stai tu, sto cuore te non ho battito più. Da quando c'è stai tu,

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sbagliato studiando. Oggi fa 20 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio.
2: Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti arrendi. Bella.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola. Questo vuol dire tempo stabile con sole protagonista e con cieli sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

sai che sto pensando? Che forse ti stiamo aspettando e non lo sapevo mai. Ma ti rendo conto che ti cambierà. Sicurezza, passione, emozione. E inviate tutte le cose belle. E ma che mi sei venuto scato dal cuore. Tu volessi riuscire tanta cosa bella, ma te posso riuscire solo. Grazie amore.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Paura in onda, c'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani, c'è e si sente su Bella Radio TV.
2: Ed eccoci e ritornati ufficialmente dalle ferie, anche se ferie non sono state più di tanto. Siamo tornati, buon pomeriggio belli, finalmente, dopo un mese e sette giorni, perché oggi è il 7, quindi un mese e sette giorni siamo rientrati, pronti, operativi, carichi soprattutto, per iniziare diciamo con la nostra normalità. Come state? Spero tutto bene, spero che anche voi avete passato una buona estate. Adesso si riparte come sempre. Allora, io oggi inizierò a leggervi, però voglio anche i vostri messaggini. Da oggi riparte la programmazione, Milena ritornerà mercoledì, io e Francesco siamo già operativi, Marcello arriverà a breve, quindi insomma tutto nella norma, tutto nella norma. Che facciamo? Ricordiamo i contatti, certo, fatemi sapere un po' se vi sono mancato o meno, e oggi prenderò anche telefonate, quindi preparatevi perché ci sarà anche tempo per chiacchierare insieme. 388-8292-885 per i vostri messaggini, 095-8739-658 invece per le vostre telefonate, perché sì, inizieremo anche a rispondere al telefono. Da oggi si riparte sempre, tutti i giorni, faremo tutto quello che siamo abituati a fare. Intanto si inizia, buon pomeriggio belli!

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Ed eccoci ritornati dopo la voce di Enzo Caradonna. Eccoci nuovamente insieme. Allora, 095 87 39 658, perché come ho detto, da oggi inizieremo anche a rispondere alle vostre telefonate, quindi chiamatemi che tra un pochino si inizierà a dir pronto. Nel frattempo inizio a leggere qualche messaggino. Ciao Mary, sono Steffi che tra l'altro ieri è venuta a trovarci. Ieri abbiamo avuto la serata con Sebastiano Toro, siamo state all'Ineri, abbiamo fatto un bellissimo evento e ieri è venuta a trovarci, gli mandiamo un bacio, saluta tutti noi, il marito Alfio con un grandissimo ti amo. Il telefono squilla, quindi direi di iniziare subito a dire pronto.
1: Ciao Mary, sono Steffi.
0: Vedi, stavo leggendo il tuo messaggino. Ciao Steffi, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio anche a te. Mary, come va?
0: Tutto bene, visto, siamo ritornati.
1: Anzi, finalmente sei ritornati.
0: Siamo tornati, nuovamente operativi, come sempre. Sono contenta. Allora tesoro,
1: la pedalone che torna a Milena mercoledì.
0: Mercoledì, lei rientra mercoledì, esatto.
1: Allora saluto tutti voi, mi merito una grandissima.
0: Sì.
1: E a tuo fratello Sogni, a tua cognata.
0: Grazie.
1: A tuo papà, l'ho ascoltato.
0: Bene.
1: Se ci vuoi mettere solo io o solo amore, vedi tu me.
0: Va bene, adesso vediamo cosa mettiamo. Ieri
1: ciao,
0: l'abbiamo cantato tutte.
1: Alla prossima, domani.
0: Ciao tesoro, a domani. Ciao Steffi, ciao amore, ciao.
1: Ciao.
0: 18:29, tra un pochino si continua a rispondere al telefono. Nel frattempo saluto anche Mimo, lui presente dal Canada, mi mandava i messaggini. Mary, non si sente. Mimuzzo. Numero uno, un bacione, un bacio grande. Adesso sono ritornata a tenermi compagnia. Arriva anche Daniele De Martino, io torno dopo. 095 87 39 658.

0: con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare?

0: Gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Buonasera Mary Milani, sono noi. Oggi me la sono risuonata, raga, ma quanto mi è mancato suonare i miei brani in radio. Troppo, tantissimo. Il telefono squilla, quindi noi diciamo pronto. Ho caduta, raga. Quando dico dovete aspettare, perché comunque oggi le chiamate le prendo, quindi non chiudete, le prendiamo. Abbiamo un messaggino vocale, vediamo chi è che ci scrive, anzi ci parla. Francescuzzo!
1: Ti ricordo che domani si festeggia la bambina.
0: Ok, meno male che c'è Francesco.
1: Mi fai ascoltare una bellissima canzone di Marco Caloni e Giuseppe Attanasio.
0: Va bene.
1: Saluto Napoli Fish, saluto Stefano.
0: Ok.
1: E augurare una buona serata a tutti.
0: Grazie. Una buona serata anche a te, Francesco. Un bacio grande e poi, ciao Mary! Voglio mandare un salutone a mio figlio Domenico Marino da parte del papà, con un ti voglio tanto bene. Io ritorno tra pochissimo. Arriva Alessio, sono ancora innamorata di te.

io sto ancora innamorata di te su Bella Radio, lo abbiamo riascoltato. Sempre 095 87 39 658 è il nostro numerino per tutte le vostre telefonate. Voi chiamate che il resto ci penso io. Adesso voglio mettere un brano di Marco Calone. Francesco mi aveva richiesto un brano, però già quello con Giusy Attanasio, però già il brano con Giusy Attanasio l'ho messo prima. Quindi ne ascoltiamo un altro, sempre di Marco Calone, che è quello che porta come titolo Lina. Non la sentiamo da un sacco e siccome mi piace questa canzone, la riproponiamo ancora una volta.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: Mare Discoteca, la voce di Gioele Spadaro, ma sono tutta la famiglia Spadaro, anche Gioele ieri è stato dei nostri durante il concerto di Sebastiano Toro, ieri anche lui ha presentato questo nuovo brano che è bellissimo, bellissimo. 095 87 39 658, raga, chiamatemi. Nel frattempo voglio fare un saluto al mio fruttivendolo di fiducia, sto parlando di Enzo Gigantini, raga, lo so, sentite la pubblicità. Tra l'altro sono arrivate anche le castagne, se volete le nostre fantastiche castagne, quelle belle arrostite nel caliatore, già il nostro Enzo Gigantini le sta a fare, quindi potete andare direttamente da lui. Tra l'altro l'unico fruttivendolo che a me è riuscito a farmi ad avere le fragole a settembre, solo lui. Adesso ne parliamo perché squilla il telefono, quindi diciamo subito pronto.
1: No, a primo colpo per essere la chiamata, sono una grande catatici, non me sai.
0: Ma questa è la mia Rosy, amore.
1: Oh, al primo colpo ho preso la chiamata, visto destino.
0: Come stai? Innanzitutto tanti tanti auguri.
1: Grazie.
0: Davvero di cuore. Adesso io non so se lo posso dire, però insomma io gli auguri te li faccio anche qua. Come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: A Palermo ne avete subito caldo quest'anno?
1: Minchia, cavolo, ci stava morendo.
0: Lo so, ho visto che poverini anche lì, insomma, forse anche di più di Catania.
1: Ti ho mandato un casino di messaggi in privato.
0: In privato, che io non ho visto.
1: E lo so che non l'hai visto.
0: Manco uno, devo entrare.
1: E io quante cose ti posso dire in mente mia che tu non hai idea.
0: Hai ragione, amore, ti chiedo scusa. Ti prometto che appena finisco la puntata me li vado a leggere tutti quanti, te lo giuro.
1: Sì, se non si cancellò però, perché dopo un tot si cancella.
0: No, hai messo WhatsApp, no? Ah, forse tu hai lasciato quella che cancella?
1: No.
0: Allora no.
1: Quindi esatto, tu sei tutta complicato. Comunque.
0: No, quello no, non ce l'ho che si cancellano. Comunque cosa?
1: Le messe a modo mio.
0: No, a modo mio ancora no, ho messo solo noi. Sotto
1: le tue canzoni sono tutte stupende, tu lo sai, ogni canzone che farei è stupenda, però
0: grazie,
1: a modo
0: amore.
1: Mio.
0: Lo
1: quella
0: so.
1: Quella che mi dà la dritta.
0: Quella è la canzone che ha un suo perché, un suo insieme di perché, ecco, diciamo così. Ora te la dedico, amore. Come sta Chiaretta?
1: Bene, bene, tutti qua, grande, crescono e vecchio, non ti
0: preoccupare. Si cresce di livello. Non si invecchia, si cresce di livello, amore. Fai, sì. Fai livello pro max, sì. Capito? Così
1: sì,
0: funziona.
1: Ah.
0: Dopo ti prometto che mi leggo i messaggini e ti rispondo, va bene?
1: Ora ti mando il video della sorpresa che mi ha fatto Giuseppe.
0: Va bene,
1: dai. Io scioccata.
0: Io non me la sarei mai immaginato, però sono felice. Finalmente.
1: Ma ce lo dici.
0: Come si suol dire, ci guardiamo a mennula.
1: Cacchi, ma mi dimmi tu dopo 26 anni,
0: ecco.
1: Che non mi fa niente.
0: Dico
1: dimmi
0: io.
1: Tu se non rimango scioccata.
0: E va bene, possibilmente non ha, tutto quello che non ha fatto nei 26 anni l'ha accumulato.
1: Infatti non mi lamento più, guarda.
0: Esatto, l'ha accumulato. Però non lo dico.
1: Dai, non ti voglio rubare più altro tempo e do spazio agli altri.
0: Va bene, ci sentiamo
1: ti
0: dopo, ti voglio bene.
1: Basata!
0: Anch'io a te. E un ti voglio bene.
1: Anche io lo sai, amore.
0: Lo so, amore.
1: Un bacio, tesoro
0: ciao,
1: mio. Catani di Roma e Cori.
0: Amabile vita, nero Cori. Ciao, amore. Ciao.
1: Ciao, vita.
0: Ciao. Che bella questa cosa, con Rosy ci siamo sempre sentite ed è bellissimo vedere che comunque ancora a distanza di tanto tempo lei è sempre presente. Il resto dei messaggini arriva tra un pochino, gliel'ho promesso che sarebbe arrivata e quindi arriva Mary Milani a modo mio. Torno dopo!

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
6: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 18 e 4 minuti. News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il comune di Sant'Agata Libattiati ha un nuovo assessore. Vincenzo Marcello Piso, medico di medicina generale e già amministratore ad ACI Catena, ha giurato davanti al sindaco Marco Rubino, ricevendo le deleghe alla pubblica istruzione e agli asili nido. L'azienda sanitaria di Catania ha trasmesso nuove indicazioni operative per rafforzare la sinergia con le istituzioni scolastiche, i servizi educativi e i comuni, con l'obiettivo di incrementare la copertura delle vaccinazioni pediatriche e tutelare la salute pubblica. Dalla Sicilia si leva la mobilitazione sul fronte dell'emergenza caldo nelle scuole. All'Ars e nei comuni, il Partito Democratico ha presentato una mozione per chiedere un piano di climatizzazione, criticando i rinvii legati alle aule bollenti e i fondi previsti a livello ministeriale. Restiamo nel catanese, dove un operaio di 57 anni è ricoverato in prognosi, riservata all'ospedale San Marco di Catania, dopo essere caduto da una scala durante alcuni lavori di ristrutturazione a Santa Maria di Licodia. Per l'episodio, i carabinieri hanno denunciato il proprietario di casa sessantenne, accertando che l'infortunato stava intervenendo sull'impianto elettrico. Sempre all'interno di una struttura sanitaria catanese, precisamente al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, un 36enne in attesa degli esiti degli esami si è alzato dalla barella e ha aggredito con calci e pugni medici e infermieri. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno scoperto un garage utilizzato come base logistica per lo spaccio a riposto. All'interno sono stati sequestrati oltre 4 kg tra marijuana, hashish, crack e cocaina, oltre a una rivoltella calibro 38 e munizioni, al termine di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Il comune di ACI, Sant'Antonio, beneficerà di un finanziamento concesso dall'autorità di bacino per la pulizia stagionale dei torrenti. L'intervento è stato reso possibile grazie alla programmazione amministrativa illustrata dall'amministrazione comunale. A Catania, i vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti per un cornicione pericolante in un palazzo nei pressi di via Francesco Fusco. Per consentire le operazioni in sicurezza, gli agenti hanno fatto spostare i veicoli parcheggiati nello slargo Pierpaolo Pasolini e nelle vie limitrofe. La polizia stradale ha fatto tappa in diversi locali della costa e in una discoteca di Mister Bianco nell'ambito della campagna nazionale. Questa sera guido io, promossa in collaborazione con la Fondazione ANIA per promuovere la sicurezza stradale. Sulla strada provinciale 118, nel territorio di Giarre, è attivo un senso unico alternato per consentire l'esecuzione di lavori stradali. La limitazione resterà in vigore tutti i giorni fino al prossimo 4 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17. Momenti di apprensione allo Zen, quartiere di Palermo, dove un uomo di 47 anni è stato trovato morto, carbonizzato all'interno di un magazzino in viale Cesare Brandi. L'allarme è scattato dopo che un familiare ha notato del fumo uscire dall'immobile di proprietà della vittima. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno chiuso un ristorante nella zona ionica del Messinese a seguito di un controllo igienico-sanitario. Durante l'ispezione sono stati sequestrati diversi chili di prodotti ittici e pesce mal conservato nel congelatore e il titolare è stato deferito in stato di libertà alla procura. Restiamo a Messina, dove il comune ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative alle tessere AST gratuite per il trasporto extraurbano dedicate agli anziani. Gli interessati potranno presentare istanza entro le ore 12.30 di venerdì 25 settembre. Noemi si esibirà all'anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea in occasione del concerto inserito nella rassegna Etna in Scena, che rappresenta il recupero della data inizialmente programmata nel mese di agosto. Per lo sport, ripercorrendo il cammino della passata stagione del Catania, assume un particolare significato la vittoria per 2-0 ottenuta dai rossazzurri contro il Cosenza allo stadio Massimino, un successo che aveva permesso alla formazione allora allenata da Domenico Toscano di centrare la terza affermazione consecutiva e condividere il primo posto del girone C. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola. Questo vuol dire tempo stabile con sole protagonista e con cieli sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
13: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
12: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
13: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
12: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
13: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Amore, la voce di Raffaello su Bella Radio. Ancora un buon pomeriggio a tutti, ma quanto mi siete mancati! Tanto tantissimo, adesso sono ritornata e quindi fino all'anno prossimo, raga, non vi lascerò più in pace. 095 87 39 658. Pronto?
1: Pronto, Bella Mary, buonasera.
0: Buonasera, con chi parlo?
1: Stefi,
0: ciao! Ma come stai?
1: Io bene, tu?
0: Bene, che piacere di sentirti.
1: Ma da tanto tempo che non ti chiamo.
0: No, vabbè, io sono rientrata oggi, sono stata in ferie, quindi...
1: No, anche da prima.
0: Sì,
1: siccome
0: sì.
1: Sapevo, certo, che il telefono non lo prendevi.
0: No, da oggi li ritorno a prendere le telefonate, quindi vi potete tornare a sbizzarrire.
1: Ho capito.
0: Tutti i pomeriggi vi ammazzo un cervello e voi lo ammazzate a me. Almeno ci facciamo compagnia a vicenda. Giusto.
1: Ma dimmi, come stai, tesoro?
0: Bene,
1: come
0: bene.
1: Fatto?
0: Niente, ho lavorato. Cioè, le mie non è che sono state ferie, ma sono felice così. Io ero tutti i giorni a Catania comunque a lavorare. Ma sono felice per questo, perché lo sa. Chi ama il proprio lavoro, se ami il tuo lavoro è come se non lavori nemmeno un giorno.
1: Bene, meglio. Sempre lavoro. Bene,
0: brava.
1: Bene.
0: Brava, esatto. Comunque, tu passate bene le vacanze?
1: Io tutto a posto, sto benissimo, grazie a Dio.
0: Sono contenta.
1: Si va avanti.
0: Sono contenta.
1: Sto andando a prendere il mio sposo al lavoro.
0: Ok, è giusto. Brava,
1: niente,
0: tocca.
1: Volevo sentire il mio cucciolo qui, perché ora abbiamo pure a Tommaso, no?
0: Certo.
1: Tommaso vi ascolta come me tutti i giorni.
0: Un bacio a piccolo Tommasino.
1: Niente, così, non lo so che canzone gli dovevo mettere. Dipinto boss, com'è questa cosa?
0: Non lo so, non la conosco questa canzone. Chi la canta?
1: Non la conosci, chi la canta? Ma è napoletano?
0: No, se lui va,
1: sì,
0: oltre...
1: è dipinto.
0: Dipinto? Non lo so, amore, mi informerò, giuro che mi informerò e ti farò sapere.
1: Però non la sa questa,
0: esatto,
1: canzone.
0: Esatto. Intanto? Una...
1: Se avete mattino la possiamo mettere?
0: Sì, lui sì.
1: Quale? Bambola,
0: Hai chiavi?
1: Ma no, niente, è confuso.
0: Me ne sono accorta, amore. Vai tu, vai con una richiesta tu e gliela fai piacere.
1: Beh,
0: pure a lui.
1: La bambola di Matteo.
0: Ecco, questa già è più semplice. Va bene, amore. Te la faccio ascoltare tra un pochino.
1: Bene,
0: anch'io, Bedda, un bacione grande.
1: Ci vediamo.
0: Va bene, quando vuoi.
1: Ciao,
0: un bacio, ciao. Bedda, ciao. È così, si ritorna anche quando non ci si sente dopo tanto tempo, è sempre un piacere. Visto che mi ha richiesto Bambola di Matteo, direi di riascoltarla ancora una volta, questa che la conosciamo tutti, ma che te lo dico a fare. Dopo torniamo con le telefonate.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella.

0: gente, siamo ritornati in diretta, sono già le 18:25, raga, tra un pochino purtroppo la puntata finisce, ma noi siamo belli felici perché comunque abbiamo appena ripreso la nostra programmazione. Allora, andiamo a rispondere subito al telefono, vediamo chi chiama. Pronto? Buon pomeriggio, con chi parlo? Ciao, Salvo, come stai tesoro? Bene, sono contenta.
1: Vedo, volevo una cosa.
0: Dimmi.
1: Devo ascoltare Gianni Bistossi.
0: Quale?
1: Bomba di sesso.
0: Va bene, te la faccio ascoltare tra un pochino, Salvo.
1: Va bene. Ok.
0: Ciao Salvuccio, un bacio grande.
1: Ciao
0: Gioia, ciao. Il nostro Salvuccio, anche lui mi è venuto a trovare molto spesso durante gli eventi, nelle varie serate. Allora, sempre 095 cosa ho detto? 87 39 658 per le vostre chiamate, e 388 82 92 885 invece per le vostre telefonate. Arriva anche Franco D'Amore insieme a Joseph. Non è lei.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci, che te ne vai,

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: sondaggio perdere la voce di Pino Valentino. Lo abbiamo riascoltato e siamo ritornati alle 18.42. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora, tra un pochino, ragazzi, ci salutiamo. Abbiamo dei messaggini vocali. Vediamo chi ci scrive, anzi, chi ci parla.
1: Bene, bene, ciao, bene, come stai? Soprattutto
0: bene, tu come?
1: Mi hai messo la canzone, no, da oggi la funk con la Napoleta. Non dica papà che mamma che. Perché... Tana.
0: Ok.
1: Ho fatto la prima stellanza.
0: Ok.
1: Il concetto con Gino Tommaso.
0: Ok.
1: Padre Giovanni e Maddalena da Palermo. E poi Elisa Gianluca e Gilda.
0: Ok.
1: E Gilda, Tanino. Ciao. La parolette, ciao.
0: Sì, non ho capito quello che voleva Franco Carola.
1: Andrea Z, portami lontano.
0: Ok, Andrea Z, portami lontano. Va bene, ok. Sei dimenticato di dirmela prima. Va bene, tesoro, te la vado ad ascoltare tra un pochino. Nel frattempo, raga, vi ricordo sempre il 388-8292-885 per tutti i vostri messaggini. Scrivetemi, mandatemeli, fatemi quello che volete. Intanto arriva proprio Portami Lontano di Andrea Z. Io ritorno dopo.

0: e portami lontano la voce di Andrea Zeta. Abbiamo altri messaggini vocali che adesso andiamo ad ascoltare. Zeta. Questo è Oraziuccio.
1: Io sono il tuo ballerino personale.
0: Ieri si è messo a ballare con me.
1: Oraziuccio.
0: Dimmi.
1: Bomba atomica.
0: Bomba.
1: La mia bella tunetulla.
0: Oh, bello Oraziuccio, ti mando un bacione tesoro, grande grande. Allora raga, noi tra un pochino purtroppo ci salutiamo, perché anche oggi la nostra prima puntata è quasi finita. Arriva anche Mario Trevi insieme a Franco Moreno, vent'anni fa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

Mimmo Dani, stai fatto e strafatto. 18:55, abbiamo finito anche per oggi. Siamo tornati, buon lunedì, buon inizio settimana, il 7 di settembre, bella radio, ritorniamo operativi. Allora, abbiamo concluso raga, quindi l'appuntamento adesso è per domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19, quindi io vi aspetto puntualissimi, siamo ritornati dopo un mese, mi siete mancati, quindi siamo belli carichi e soprattutto pronti per continuare. Vi aspetto domani pomeriggio, vi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e a domani, ciao!

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 19 in punto.
6: News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. In Portogallo, all'aeroporto di Tyres, l'ex boss della Formula 1, Bernie Ecclestone, è stato fermato dopo il ritrovamento di un fucile a bordo del suo aereo privato. Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha chiuso la seduta stabile a 81 punti base, con un rendimento del prodotto del tesoro attestato al 4,2%. In Austria è entrata in vigore una legge che vieta l'uso del velo islamico nelle scuole per le studentesse sotto i 14 anni, con l'obbligo per gli insegnanti di avviare colloqui e, in caso di violazioni ripetute, informare i servizi sociali. Il canale di Panama non esclude nuove restrizioni al traffico navale a causa della siccità aggravata dal fenomeno meteorologico El Niño, dopo aver già ridotto il numero massimo di navi ammesse giornalmente. Presso il pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud, un uomo giunto tramite il 117 e in stato di agitazione psicomotoria ha danneggiato alcuni ambienti dell'area rossa, senza causare feriti grazie all'intervento dei presenti. A Castel San Pietro Terme, i carabinieri hanno eseguito gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 57 anni, accusato di aver compiuto abusi sessuali su una collega di lavoro durante il turno. Sulla vicenda dell'incendio al Constellation di Crans-Montana, un'email interna avrebbe segnalato al comune i rischi, portando all'iscrizione della ex responsabile dell'edilizia, come 17ª indagata, mentre il padre di una delle vittime chiede che venga fatta verità. Al rally di Monte Eriz, un'uscita di strada della vettura guidata dal pilota nisseno Marco Nicoletti ha provocato la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e un'altra persona. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e disposto gli esami tossicologici sul conducente, rimasto ferito in modo non grave. A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il premier belga, ribadendo la necessità di preservare lo spazio Schengen, difendendo i confini dell'Unione Europea e affrontando con coraggio i temi di energia e competitività. Sui social, Roberto Vannacci ha ribadito la propria convinzione riguardo all'addio alla Lega, criticando l'incoerenza del partito in merito alle posizioni sull'AFD. Il nuotatore greco Spyros Chrysikopoulos, di 43 anni, ha completato la traversata del canale d'Otranto a nuoto senza mai fermarsi per quasi 32 ore, diventando la prima persona a compiere l'impresa tra la Grecia e l'Italia. In vista del primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, previsto a Roma, una riflessione istituzionale analizza le sfide legate alla governance e alla gestione di questa risorsa strategica nel Mediterraneo, uno dei territori più esposti alla crisi climatica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze offrirà in asta titoli di Stato per un totale di 7 miliardi e 750 milioni di euro, suddivisi in tre differenti tipologie di BTP con scadenze a medio e lungo termine. Sui listini internazionali delle materie prime, il prezzo del rame ha toccato il nuovo massimo storico a $14,535 alla tonnellata, spinto da una domanda in aumento e dalla carenza di offerta. Per lo sport in Serie A, la partita tra Cagliari e Lecce si è conclusa con il risultato di 0-0, lasciando le due squadre appaiate a 3 punti in classifica. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Mary Milani, bomba atomica.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto stabile su tutta la Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì non cambia lo scenario meteorologico. L'alta pressione sarà ancora dominante su tutta l'isola. Questo vuol dire tempo stabile con sole protagonista e con cieli sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, la tua bella.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Mario Forte. Sarà lui, sarà lei.
1: Il tuo mondo è tutto rosa, mentre vega solo blu. Tu fa felice a me, e io stesso voglio a te. Tutti

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un'altra parte più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità.

0: Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bella estate.
5: Coppo, Bitte, Fabio, Masta, Rocco, Angie, Clementino, Differetta.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24.

0: navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Una gran bella estate. La tua estate.

0: Gianni Vezzosi volesse ferma o tempo.
1: Guarda, ma vedi sto caso.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 20 in punto.
2: News.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il comune di Sant'Agata Libattiati ha un nuovo assessore. Vincenzo Marcello Piso, medico di medicina generale e già amministratore ad ACI Catena, ha giurato davanti al sindaco Marco Rubino, ricevendo le deleghe alla pubblica istruzione e agli asili nido. L'azienda sanitaria di Catania ha trasmesso nuove indicazioni operative per rafforzare la sinergia con le istituzioni scolastiche, i servizi educativi e i comuni, con l'obiettivo di incrementare la copertura delle vaccinazioni pediatriche e tutelare la salute pubblica. Dalla Sicilia si leva la mobilitazione sul fronte dell'emergenza caldo nelle scuole. All'ARS e nei comuni, il Partito Democratico ha presentato una mozione per chiedere un piano di climatizzazione, criticando i rinvii legati alle aule bollenti e i fondi previsti a livello ministeriale. Restiamo nel catanese, dove un operaio di 57 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Marco di Catania dopo essere caduto da una scala durante alcuni lavori di ristrutturazione a Santa Maria di Licodia. Per l'episodio, i carabinieri hanno denunciato il proprietario di casa sessantenne, accertando che l'infortunato stava intervenendo sull'impianto elettrico. Sempre all'interno di una struttura sanitaria catanese, precisamente al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, un 36enne in attesa degli esiti degli esami si è alzato dalla barella e ha aggredito con calci e pugni medici e infermieri. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno scoperto un garage utilizzato come base logistica per lo spaccio a riposto. All'interno sono stati sequestrati oltre 4 kg tra marijuana, hashish, crack e cocaina, oltre a una rivoltella calibro 38 e munizioni, al termine di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. Il comune di ACI, Sant'Antonio, beneficerà di un finanziamento concesso dall'autorità di bacino per la pulizia stagionale dei torrenti. L'intervento è stato reso possibile grazie alla programmazione amministrativa illustrata dall'amministrazione comunale. A Catania, i vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti per un cornicione pericolante in un palazzo nei pressi di via Francesco Fusco. Per consentire le operazioni in sicurezza, gli agenti hanno fatto spostare i veicoli parcheggiati nello slargo Pierpaolo Pasolini e nelle vie limitrofe. La polizia stradale ha fatto tappa in diversi locali della costa e in una discoteca di Mister Bianco nell'ambito della campagna nazionale. Questa sera guido io, promossa in collaborazione con la Fondazione ANIA per promuovere la sicurezza stradale. Sulla strada provinciale 118, nel territorio di Giarre, è attivo un senso unico alternato per consentire l'esecuzione di lavori stradali. La limitazione resterà in vigore tutti i giorni fino al prossimo 4 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17. Momenti di apprensione allo Zen, quartiere di Palermo, dove un uomo di 47 anni è stato trovato morto, carbonizzato all'interno di un magazzino in viale Cesare Brandi. L'allarme è scattato dopo che un familiare ha notato del fumo uscire dall'immobile di proprietà della vittima. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno chiuso un ristorante nella zona ionica del Messinese a seguito di un controllo igienico-sanitario. Durante l'ispezione sono stati sequestrati diversi chili di prodotti ittici e pesce mal conservato nel congelatore e il titolare è stato deferito in stato di libertà alla procura. Restiamo a Messina, dove il comune ha aperto i termini per la presentazione delle domande relative alle tessere AST gratuite per il trasporto extraurbano dedicate agli anziani. Gli interessati potranno presentare istanza entro le ore 12:30 di venerdì 25 settembre. Noemi si esibirà all'anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea in occasione del concerto inserito nella rassegna Etna in Scena, che rappresenta il recupero della data inizialmente programmata nel mese di agosto. Per lo sport, ripercorrendo il cammino della passata stagione del Catania, assume un particolare significato la vittoria per 2-0 ottenuta dai rossazzurri contro il Cosenza allo stadio Massimino, un successo che aveva permesso alla formazione allora allenata da Domenico Toscano di centrare la terza affermazione consecutiva e condividere il primo posto del girone C. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal da Vinci, fai come vuoi.
3: Dimenti.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uricano e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzi.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: A tutti i pensieri, guarda dentro una canzone, si nata a

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora sulla mente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tutto noi. Pino Danilo, Massimo Traino, è nato caro solo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: amato, ma a dostaie.
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su un nesto scettato ancora, non tengo geni camminare, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: Bella Radio.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Bella Radio, la tua bella

radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Tommy Riccio, dove sei?

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella

0: Marsica, tu sei una carezza d'intall'anima.
1: Sembo primo giorno, tutta è vuota, cato vega. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. La stringo occhio forte, fammi sentire sicura. Stasera vieni a parlare, dove trasi in te pensiero. Mi porta assai lontano, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura.

0: bella radio.
1: Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a Issa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Fabiana, star.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere.

0: Bella radio. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chi sto goda va a tre

0: chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire, papà. Tu sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare.
1: Bella radio. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.
2: Sono

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Passi nottate su dorindo scuro,

0: come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando sei venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le canta. E io mi devo capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi dice la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, odiami.

0: Bella Radio.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sai un gop, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è conto sti bucino?
0: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, non t'era conoscere.
1: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo

0: Leonardo da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano e bio

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Le migliori

canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Gigi Finizio, Camera 18.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carrellata

0: Mauro Nardi, innamorarsi.
1: Sapisse come tremerà paura, perché con te non sono mai sicuro. E giustamente non sei mai contento. Te stai pigliando pure la vita mia, ma non lo sanno i 18 anni tu. Chissà se è solo col